Estúdio FM, a rádio dos melhores ouvintes. Put your hands up.

0: Curau no basta.
1: Basta.
2: Basta perché bisogna che scomisciamo.
1: Scomisciamo.
0: No.
1: Scomisciamo il programma, Bartolo.
0: Stasera quando viene.
1: Basta.
2: Non combinare che no.
1: Basta.
2: Piano, tocca scomisciare.
0: Allora scomisciamo cantando.
1: No.
2: È il programma.
0: Ah, è il programma. Che programma?
1: Il programma
0: Italiani del Mondo. Proprio vera una settimana che fermo più.
1: Bella fatica.
2: Ecco, noi altri siamo qua. Siamo qua così, nella vostra emissora di radio, con un altro bel programma, con allegrezza, con orgoglio, proprio del cuore di essere nati di origine italiana, però brasiliani. Questo che vi parla è Edgar Locatelli Marostica, è il capo del programma con la nostra equipe qua, che benvenuti Bartoldetto, che è ben pramosi di fare un altro programma, non è vero?
0: Beh, fatica!
1: Ecco Marostica, sono qua Camilo, Luciano, Girardi, benvenuti con tanto onore, con tanto piacere, un'altra volta arrivando a casa vostra, portando avanti il nostro parlare, la nostra maniera di parlare, di essere e da vivere, il nostro italiano. Mia vera che esecutita un bacio alla nonna sul viso, anche a un strucone di manga nonno e anche a tutti quanti i piccinini, nipoti, tosatei, papà e mamma che parla italiano e che porta avanti la nostra cultura. Mia vera Bartoldetto!
0: Sicuramente che c'è vero, no? Ti vorrete che c'era proprio così l'abbigliamento qua, no?
1: Che tu frottola in coi, Bartoldetto?
0: Maria Santissima!
1: E lo vero che ti viene una frottola
0: inedita e in esclusiva!
1: Ah, è?
2: Inedita?
1: E in esclusiva!
2: In esclusiva!
1: Maria Santa!
0: Pare chiede tu in cui si reporte! Se le porte finestre tutto a sé tutto chiuso, che ancora tu gli viene fuori.
1: Viene fuori le grosse.
0: Ah, sì.
1: Ben.
2: Ma allora che faremo che dentro il nostro programma di ancora?
1: Mima Rossica Gopare c'ha qua del libro Storie e Frottole di Rovilio Costa, de Poro Rovilio Costa e de Arlindo Itacir Batistè, la storia di Beniamino Biaxus de Matelândia Paraná, italiani e brasiliani.
2: Ma già, bellissima, eh? E migo pare c'ha anche a mi qua de filastrocche, le storiette dai popi, dai bambini, dai piccinini che dei primi anni, ostiani, tanti anni fa, come giorno di ancora le mamme le che conta storiette ai piccinini, in cui lega la storia del lobo mao, da galinha cocode, non so che. Anticamente c'era differente il mestiere.
1: Fatica.
2: È come che se il ditato che dice
1: che ga scambia niente, però
2: è tutto differente. È così, ta. Beh, allora che avevamo queste storiette, che avevamo orazioni,
1: opa,
2: de orazioni italiane. Proprio di una volta
1: lavoreremo del libro Stiani in colonia del
2: poro prete Giovanni Leonir dall'Alba de belle storie in famiglia.
1: In famiglia
2: zena continuità del programma passà de a mamma de a famiglia dei valori, mi avere che se cosita?
1: Sicuro.
2: Ecco, e allora lavoreremo anche a questa storia lì. Gavemo dai proverbi
1: la verità dita in poche parole.
2: Proprio, cosita. Infatti, deve suonare...
1: Coi sì.
2: Ah sì, eh?
1: Wow.
2: Pare c'è un repertorio bellissimo.
1: Esclusivo, come ora... ha detto Bartoldetto, in esclusivo.
2: Allora nono e nona, avanti che si casa, pare ceve. Noi altri con orgoglio e con allegrezza, semo drio rivar, no? Che si anche dai curiosità... dentro di una storia che è una storia del basilisco.
1: E lo che è il basilisco?
2: Intanto vu nona e nono e altri da casa che gavi anche la internet, mi è vera?
1: De in cerca
2: domande che a piccinina là e lo che è sto basilisco?
1: Vai su Google là che te catti
2: del Google te catti che è il basilisco, ma non ti raccontiamo come una storia italiana, capio?
1: Tata dentro un libro.
2: Tata te i libri e Bartoldetto il sa la storia che racconta che era succedesto con so Poro nono, Bartoldetto.
0: Beh, fatigami, Poro nono è venuto schiavo Italia. Poro nono si sta italiano, si sta in Italia,
1: eh?
0: Aveva 4 anni.
1: Ah, va?
0: Boh! Due, suo papà che non lo conoscesse, suo papà di mio nonno, no?
1: Mancaria,
0: no, no, no, non mi ha conosciuto.
1: Ma
0: me nonno sì. Beh, quando mi era piccinino, era vecchio e vecchiotto.
1: E allora che è la storia del
0: certo caso? Certo, cosa che mi dispiace, me di mio nonno.
1: Che, Bartoldo?
0: Di mi avergli dato il suo valore, la sua importanza di mio nonno. Perché lui era un uomo sapiens, un uomo che sapeva le cose.
1: Come ti cosita?
0: Bella fatica, ma bem meglio.
1: Ah, bom.
0: E allora lui sapeva delle storie, della cultura, lui sapeva dei sia. É quando se fez no mar, lugar de ter a far tudo. Capista?
1: Capia? É. Gabriel nome que é teu nono?
0: Certo, qual é Gabriel nome?
1: Ah.
0: Polo bisnono, Gabriel nome Junho.
1: Junho?
0: Junho, é.
1: Ah, sim?
0: Oh, próprio Junho, é.
1: Junho?
0: Polo Junho, nono. Polo Junho. Nono dizia Polo Padre Junho.
1: Mas era nato em Junho.
0: É, credo que sim, né?
1: Diga uma volta que deu o nome Natal, Natalino, Pascual, até a Páscoa. E de lá avanti, no?
0: Maio, Maioino.
2: No!
1: Febrarino,
2: no? No, ma gente...
1: Abrilino? No? Abrilino conseguiu.
2: Va, deu, perché se no adesso è... C'è un ditato in brasiliano che dice virou chapéu velho. Digo, idea che non altri sversemo il programma con sonade,
1: Bea fatica!
2: Ma pensa in bea sonade che benvenuti a catafora. Te catafora che allora?
1: La catafora per sversa il programma d'encoi come se la nostra caratteristica è l'ino veneto.
2: Ino veneto!
1: Coro, tenore, banda e anche canta insieme Valmor Marasca de Garibaldi se la vedessi.
0: Ma vedo del buon.
1: Dai ora!
2: Vai!

0: Già, che ben suonata, compare!
1: Opa!
0: Che tu ascoltare il nostro inno!
1: Se questo qua è il nostro inno, non nostro... l'inno d'Italia!
0: Se è importante non altri parlare qua, sono una sciantina, sora, è l'inno Veneto, l'importanza dell'inno Veneto. Mi sono stato in Italia, se un anno e poco, la nostra bandiera, è quella del leone alado!
1: E Dio!
0: Ora la nostra bandiera, è quella del leone alado, capito? Quella che dice pace e libertà, quella che è gialla, mamarella, non ti diciamo qua, no, è rossa! Sì. Questa è la nostra bandiera. E il nostro inno è questo inno Veneto.
1: Ne ha tre colori, che due.
0: Due colori, sì. È stata cantata con tenor, coro, banda. E dopo ta fin dice che?
1: Per terra, per mar.
0: San Marco. Per terra, per mar. San Marco.
1: San Marco è il padroiero dei Veneti.
0: Che è stato il giorno 25 di aprile. Ecco. È importante parlare, è culturale questo.
1: Allora vai dentro a internet, domanda e scrivi la bandiera Veneta.
0: Sì.
1: La te vedi a nostra
0: bandiera Veneta, inno Veneto. Un'altra cosa che è importante che noi parliamo qua, che noi adesso, quanto il Brasil, non avevamo neanche più un italiano della epoca della grande emigrazione dei nostri immigranti, capito?
1: Sicuro?
0: Ora non è più nessuno di quel tempo.
1: No.
0: Se che sarà qualche italiano adesso, se perché sei in qua in alto, di poco tempo, allora vuol dire che noi che siamo tutti quanti adesso discendenti dei migranti italiani avevamo una idea sola all'Italia, però non sapevamo da storia giusta come casè, te mi capisci? I nostri che il tempo là noi conosceva l'antica Italia,
1: ma dove?
0: Capio? Era dal Veneto, non ha mai parlato l'italiano grammaticale, l'italiano padron, ha sempre parlato il Veneto, sia sta Veneto Padovan, sia sta Veneto de Belluno, sia sta Vicentin, sia sta Trevisan, Venezian, ma ha parlato il Veneto, questa era la sua lingua, per quella che noi altri siamo un poco sbagliati sulla intenzione che avevamo in coi, capio? Ah, quando andiamo in Italia, siamo là a Roma, in qua in là, mi tratta mal, mi guarda con occhi così da mesi di sconfiare che andiamo a domandare qualcosa, invece no.
1: Come andarte a Stati Uniti?
0: Ma cosa?
1: Non c'è niente da vedere con
0: te. È sempre tempo da imparare l'italiano grammaticale, ma adesso il Veneto no, perdelo, nono e nona, non sti peccar con i vostri piccinini, insegneghe, scumisie con cavei, reccia, naso, panza, occhi, testa, man, pie, mia vera.
2: Pistolin!
0: No, Bartoldetto!
1: Non bisogna che.
2: Con la bici!
0: Beh, infatti, no? Insegnargli ai piccinini che i ga testa buona.
1: Capisce, impara subito.
0: Impara subito.
1: Impara subito.
0: Cos'è importante allora frisare questa parte? Ecco! Adesso andiamo a parlare come parlea il poro prete Giovanni Leonir dall'Alba.
1: Ecco, del libro Stiani in colonia in famiglia.
0: Che come lui e i suoi antecedenti non gli ha mai parlato italiano grammaticale.
1: Ma dove?
0: Bon, per concludere che a parte qua i se venisti in Brasil e quei che se venisti d'Italia, i migranti sono stati qua anni e anni e anni fin morire e non gli ha mai parlato il portoghese
1: neanche una parola.
0: E un'altra, i primi fiori di Luri in dea scuola insegnai per Luri no portoghese, ma sì Veneto.
1: Veneto.
0: Domandeghe alla nona o bisnona vostra se i primi anni quando andai a scuola che era il maestro in portoghese o in Veneto.
1: Veneto.
0: E loro vi dice i primi maestri se stai maestri dal Veneto della sua lingua madre.
1: Imparare a scrivere e parlare giusta questa lingua. Proserva la nona. La nona la parla mia gente, la parla gente.
0: Sì.
1: C'è gente.
0: Allora, già, già.
1: Già.
0: Invece di dire già, dice già. Ecco, cosita. In famiglia, sera d'inverno, fuori la luna chiara cammina solene, del cielo limpido, freddo de giassà, le vacche buttai al saren, le galline ferme sul puler. Domani, o la brina o la fumana. A casa, no antri, tutti insieme, sentai in cucina, intorno al fogon, se ciaccola di tutto, una bella vampa di legna grossa scalda anche il cuore. Se ride, se canta, la mamma premurosa ga messo dai pignuni a brustolar. Che buoni, scotenti, e il vin rosso del pupà fa rosse anche le facce. se parla del filò desti anni, c'era quel muccio de scorse sotto la tola in cusina, e nosele, moneghele, anche sol patate dolce e un buon brodo de gal. Te ricordi quella volta? Che bel caldo in cusina? Che bel caldo in famiglia.
1: Bel caldo del buon. Qui non si vede quanta nostra regione, sì. Quando che sfreda un pochettino, verso notte, i cammini e pure fumane.
0: Sì.
1: Con la ora.
0: E
1: in te paese
0: si vede più fogoni.
1: Certo, mi penso a nonna. Condizionato. No.
0: A nonna ha fatto tanto fuoco e vanti andare a dormire a Sarea, tutto pulito, a si è chiuso, perché di mattina che c'era ancora il bronze.
1: Sì, che piantina una bragherona rentro e si è fuoco tutto.
2: Certo, ma che chi fia che lo lì?
1: Che Bartolo?
2: Pa spara ognalo la testa del fuminante.
0: Sera, Bartolo detto.
2: E la fatica, e era spalagnoni, no?
1: E legna che n'era.
2: O pa spalagnoni o perché non che n'era? Soldi per comprarsi fuminante, no? Ma fotola!
1: Vai, Bartoldo!
0: Ma curta perché
1: no, abbiamo detto, vai!
2: No, allora Tony e Beppi, no? Gli era come fratei qua.
1: Ah, è?
2: L'unica che assistia tanto te a TV, no? Primi anni preto e branco, te pensi, tu?
1: Sì!
2: Assistia Pelé qua te Brasile.
1: Pelé?
2: Ma gli erano immigranti tutti e due.
1: Ah, eh?
2: Sì! Gli erano immigranti, gli erano... italiani proprio, no? Allora i gara guadagnano un paio di sutere nuove, cioè giocare al calcio, buona paia parecchio speare prima pie per terra, no? Allora che ha detto così, trovarono anche che giochiamo a bola qua, che aveva 40 pochi anni, ha detto, c'era che quando andiamo in paradiso giochiamo a bola là?
1: Guardati
2: che idea c'ho, eh? Allora c'ho, cada volta che parlava di football che piaceva tanto gioco di bola, mi menzionava, sarà che in paradiso giochiamo a bola, eh? E vai c'ho, c'ho un giorno dovina.
1: Che? Morto.
2: Morto Beppi. Morto Beppi.
1: Moro Beppi.
2: Ma se sta che vanti morire che viene combinato così. Quel che muore per primo viene dopo contare che altro.
1: Ah ma signor.
2: Se c'è football lassù sì o non è vero? Ecco. C'ho morto Beppi, morto. Morto Beppi. Moro Piandi, cassuni, messieri, fiori, cadere.
1: Che foi?
2: Candele. Fa barulietto. C'ho morto Beppi. Dovina, Dedrio Tony si dismise così. Vada da banda, Dovina.
1: Beppi. Ah, ma signore!
2: Corpo così.
1: Maria Santissima.
2: Beppi, che ha detto, si mi ha morto. Sì, che ha detto. Sono solo visto, contatemi a combinare. Se che c'era futebol, sì.
1: Combinato,
2: che ha detto.
1: Allora.
2: Allora dimmi subito, che ne ero sì o no. Vada, che ha detto. Ho due notizie da darvi. Una buona e una trista.
1: Opa.
2: Ah Maria, santa che ha detto, ma allora dimmi a buona. A buona che ha detto. E che nel football si se
1: guardate. Se gastrucai.
2: Dimmi, e a trista? Te si scala per domenica che viene.
0: No. Becche scalanca, Tony!
1: Becche scalanca, Tony! Una sonata che è tutto da vedere coi cammini dei fogoni, lo spassa cammini!
0: Ah, esatto!

0: Estúdio FM.
1: É, mas que beleza, que maravilha, não, hã? A de ser Modrio tornar com o programa.
2: Aliás, em el mundo, Maria Santíssima, chunada e floco é coisinha.
3: Foi a da grana, Barco.
2: Ah, pô.
3: Demo avanti com o programa, para a queimarostica.
1: Demo ai nostri proverbi.
3: La verità dita in poche parole. I fatti i gedei uomini.
2: E puttane anca.
3: Oh.
1: No, no.
3: Marco detto.
1: È serio, è serio.
3: Fammi com'è un che... favore.
1: È bello il proverbio lì, no?
3: I fatti i gedei uomini e le parole delle donne.
1: Ah.
3: Capito il discorso?
1: Beh, a fatica.
3: N'altro, questo quasi è bello. Sette uomini non mena rento tanto quanto una femmina porta fora.
1: Noi ti parliamo sempre, no? Dagli un cartone di credito a tua donna, mole la te un shopping, te dai che
3: tutto.
1: Contenta che resta.
3: Né tutte. Né tutte. L'amore non rispetta nessun. Una persona impassionata e la fa dei chiestri che... Amor di Dio, eh? Non che sei donna senza amor, come non che sei... vecchi senza dolore.
1: Bella. Sì, sì, perché hai ragione.
3: Sasso tratto e parola dita non torna in drio. Un altro qua. Un piatto di buona creanza
2: non impienisce budele di nessuno.
3: No, no.
1: Non sei così, no.
3: Ma è no, come allora? Un piatto di buona creanza fa bene a tutti quanti.
1: Sicuramente.
3: Allora, rispetto, no? Creanza vuol dire rispetto. Quando la forza e la ragione contrasta, guadagna la forza e la ragione non basta. Il ragazzo capio? Quando la forza e la ragione contrasta, guadagna la forza e la ragione non basta.
1: Lì ha due versioni. Una, pugni e gratuni. E un'altra, forza del poder.
3: Avanti. Chi va pian?
2: Non arriva a posto neanche un.
3: Riva Bartoldo, chi va pian va lontan. No Bartoldetto, se cosita, chi va pian va lontan e chi va forte
2: riva prima.
3: No Bauco,
1: vai tutto, vediamo.
3: No. Chi va pian va lontan e chi va forte va alla morte. Ma
1: il gasso sentidolo.
3: Adesso femmo un bellissimo qua sopra le donne.
2: Coscia, coscia, coscia, gelo, Lula, no?
3: Delle donne e anche degli uomini. De pipa gli uomini. Pipa gli uomini, Bartoldo?
2: Beh, fatti.
3: Allora, attenzione, uomini. Dei 15 ai 30, le donne non le guenta.
2: Madonna!
3: Urcramenti, no? Dei 30 ai 60, il vacchio si incanta. Allora, quando che par,
1: sì.
3: No, vai, se no non vai. Dei 60 in su, il va quando il volu.
1: Bel, vero? Bel, e come noi ti diciamo, la verità dita in poche parole, no?
3: E se per finir, un proverbio che parla del tempo qua, che tutti quanti lo sa, ma bisogna ricordare. Rosso la mattina, la piova si avvicina. E rosso la sera, buon tempo si spera.
1: Cosita.
3: Cosita, no? Ben, adesso Marossica, Bartoldetto, che abbiamo scherzato un pochettino con i proverbi, femmo una preghiera dentro il programma.
1: Per compensare.
3: Per compensare, da che è un'amenizzata, no?
1: Ecco, ascolta ben, del libro Le storie dei filò, di una scrittora Cecilia Battaglini Ignasi, che è morta poeta, no? Ma infatti ha sa libri scritti, anche se dalle orazioni, dalle preghiere, come questa che gli diceva su vanti di andare a letto, vado in letto con l'angelo perfetto, con l'angelo di Dio, con San Bartolomeo, con l'angelo d'amore, col nostro Signore, con l'angelo bianco, con Spirito Santo, vado in letto, non so di levare, tre grazie Signore, ve voglio domandare, confession, comunione e olio santo, mi raccomando a voi, Spirito Santo, Santo Matteo, Spirito mio, Croce Benedetta, Santa Maria stessa, anima terena, Maria Maddalena, che piangeva sulla pena, che piangeva in suo dolore, che ha patito nostro Signore, che ha patito fragelato, con tre chiodi lo ha inchiodato. Chi la sa e la dirà, in paradiso gendarà. Chi la sa e non la dirà, all'inferno gendarà.
3: Bellissimo, eh?
1: Bel.
3: Bel del buon, bel del buon. Vago in letto. Avanti di andare a dormire. Demo sonate, Marossica.
1: Mi guida che ci amiamo sonate.
3: Due belle sonadette. Deco dal ponte canta l'Umaritiello.
1: Bellissima.
3: Bellissima sonata. E anche canta la Verginella.
1: Bene, sa da che paia, maestro!

0: Che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna il programma
1: Tagliami nel mondo.
2: C'è una delle frottole tuci qua,
3: prima di parlare delle frottole, Bartoletto, mi capi a sesto tanto la orazione che te che hai fatto, vago in letto, avanti di dar dormire, no? Allora la fede dei nostri italiani è sempre stata grande, no? Dei nostri italiani, Paranà, Santa Catarina, Vendanovo dei migranti.
0: No, i nostri italiani, quando si venissi d'Italia, i gera poveri e i gera analfabeti, o semi-analfabeti, no? E allora daria per dire che era anche a mesi porigrammi senza studio, vero? Ma però gli aveva la sua cultura, gli aveva una idea, un proposito, un ideal, mia vera? E lori con lori a se vegnesto coraio, fede e voglia di lavorare
3: e dignità.
0: E beh, fatica
3: essere digni di quel che guadagnava. Non deroba.
0: Nantra, gli era sicuri di quel che gli voleva.
3: Sì, voleva fare.
0: E chi venisse te Rio Grande do Sul, gli capì opportunità di andare su a San Paolo e lavorarte te li fazendieri di caffè là.
3: Dopo parliamo anche del libro Storie e Frottole, va a parlare un poco solo a questo.
0: Ecco.
3: Gli italiani, che sei italiani, che sei chi ha una visione impresariale, imprenditori. Come che sei, in tutte quante le etnie, la persona che era la lavorare da impiegata è Dio.
0: Sì.
3: È vero?
0: Allora a San Paolo, ben sguelto qua, se andai a lavorarti fazende, se stai maltrattai, come si dice, noi mangia ben, e che fea rancio de pau a picche e li mette a dormire in terra, capio? Con quertine e come schiavi, perché i fazenderi gli era costumai con schiavi.
3: Sicuro?
0: E che bio l'abolizione della scavatura, allora i se venisti i nostri italiani e se ga fermai là, i ga vea da mangiare al man, ma i che sta gente che ga abbandona tutti e scappai via dai in città e se ga fatto a vita loro i suoi, ma i nostri te Rio Grande del Sol, caro, quei si sapeva chi voleva terra, chi voleva farsi a vita, no?
3: Ha sgraffato il monte.
0: Ah, non voleva dire, cominciarti a prima pianta e avanti, no?
3: Visto che ti, Bartoldo?
2: Ben, che dico che vuol tanta voglia da lavorare, non adianta, caro.
3: E fede, no? Fede.
2: Sentite, te butti i due del letto, e te che tanta fede e coraggio, ma te stai là te letto? A te vengono anche una banda, eh?
3: No.
2: Leva su con fede e coraggio, ma vai a lavare.
3: Beh, a fatica. Tocca andare torce.
2: Butto esempio qua.
3: Sì,
2: de
3: vedemo.
2: Fede e coraggio.
3: Vedemolo.
2: Una volta, no?
3: Adesso vi.
2: A che c'era una contrada, no?
3: Sì.
2: Un paesello piccolo di scomiciato.
3: Cittadella, no?
2: E ben piccolina, come ti vede. Fusci stare tante, 40 case con sua famiglia. E che veniva stasera tutta una busa, una valata, no?
3: Sì.
2: E che veniva tanta per allontanarsi di acqua e acqua 3-4 giornate. E piova, piova, che
3: scusa.
2: E che c'era una radio AM, prima radio che veniva stai fuori.
3: Radio Cagnadon AM.
2: Ah, è?
3: Beh, fatica.
2: Ah, radio, quella lì.
3: Sì,
2: quella. Allora il locutore non si è fermato a dire che tempo feio, suva, previsione di acqua e muoio. Che madonna, la gente che comincia a stare male, piova. Finché che arriva, 8 di pareo piova.
3: Cramento.
2: Via, notte, acqua, non si aveva più entrare l'acqua per tutti i cantoni.
3: Sì.
2: C'è una mattina, arriva su la gente del paese, in tacca radio. Locutore che comincia. Attenzione, pessoal, do Cagnadão. Vamos ter que levantar acampamento, que a previsão é chuva para mais 15 dias.
3: Cramento.
2: Ai, sì, tchau. A gente che comincia a paiuni. Querte, salere, televisione, quel che era, no? Sciute gli alti, carete e si attolea tutti.
3: Tu libera!
2: Ma che era Beppe?
3: Beppe!
2: Un uomo basa banchi, ti sai? Una fede che
3: mai
2: tu parlea con Gesù Cristo,
3: devoto
2: di San Ossocchè, là e po' San Giuseppe, no? E cioè vai sto Beppe lui era di fede. O homem era da fé. Lula John!
3: Tinha fé demais!
2: Fé demais! Olá, John! Olá, John, estou Beppe! Lateralia! Saleira de na banda! Gratei a barba da piuva que a senhora mandava, ele dele se marou!
3: Não se marou!
2: Lá na chata já passa um foqueta? Lá na freada lá se ferma e era em 4, 5 em cima, tudo bem, era em cima da fuca, bicicleta, tudo, tchau. Tchau, Beppe, trate com a pique, que suca demo teatro, lembro de quase morimos tudo negai. Ô, lugarito gratado a barba, podi todo a barba. Migo Dio,
3: Migo
2: fede, Dio sabe coisa que faz comigo, me credo em Dio. Tchau, que antes da primeira hora vem a cega toda.
3: Foi.
2: Ele é mato, vale a pique. Tota, não. É Lula dele, Simarão. 2 minuti dopo, un camion.
3: Camion.
2: Ma pieno di gente, gente piccata in cima, davanti, poi la sciocca, fin su per i penei, c'è tre gente che corre a drio. Cioè si ferma, beh, pisciuo che ti mola tutto. Se no, se ne... No. Beh, picadito. Mico il mio Dio che l'è forte. Mico fede, lui sa cosa che fa con me. Mi credo in Dio. E beh, ma buon via che il camion, cioè, vena linea. E lui deve si malonzo, deve si malonzo. Vena, un di manca altro, cioè. Vena linea. Quello che sta 46 passaggeri,
3: sì.
2: Nella 190 per il mezzo.
3: Questo che picai per il bambino.
2: Wow, che era gente per tutti i cantoni, si ferma la beppi, muovete!
3: E fogone,
2: lui senza parlare nessuno in pieniera, cui a no, amico mio Dio, lui sa cosa che fa, mi crede,
3: e
2: Dio
3: fede, mi crede. No.
2: Ah, si è tutta anche quella. La della schiata, tocca a saltare in cima, c'è.
3: Oh!
2: Te a casa, l'acqua su e su e su.
3: Maria
2: su,
3: Santa!
2: Su, ah, sì! Cima
3: al quarto!
2: Dato in cima al quarto. L'acqua salera e a cuia. E a il banchetto. Il banchetto si è sentato in cima alla della schiata,
3: c'è. No, non
2: domina, l'acqua che ha dato tutto il quarto, che resta un palmo del quarto fuori.
3: Cramento!
2: Viene un barco!
3: Un barco?
2: Un barco grande, ciò. Ciò passa la piena da quel quadro che ne è sotto. Beppi, che sta l'altro, salta su.
3: No,
2: spienendo a cuia. No, gadi. Mi come Dio, mi credo in Dio, non sa cosa che fa con me e Dio.
3: Assieme
2: sta che mi go a fede, tinto tan. Ben, ecco.
3: Il signor lo salvea.
2: Se fuori, ciò.
3: Se fuori,
2: la denacciata, ciò, Beppi, tu caleva su. Perché l'acqua battete il culo del banchetto, no?
3: Maria,
2: in piedi, in qua cuia, in qua salera,
3: e
2: stivai pieni di acqua, il quarto si vede a pi. Ave tu
3: un
2: elicottero!
3: Un elicottero!
2: Molato una sola con una scaletta, Beppi, picchete, Beppi!
3: Su, Beppi!
2: Lui pienissi a cuia, ma dando il suga, dice, no, puoi andare avanti. Mi credo in Dio, lo sa cosa che fa con me, mi go la fede assieme a me, che mi capisco con Dio.
3: Vedi?
2: Addio.
3: Come addio?
2: Negà, morto.
3: Morto,
2: morto. Sta su la moto, negà.
3: Ma signor!
2: Dato su dritto in paradiso.
3: Ah, lei non è in paradiso.
2: Lei arriva su, gabattezzo, ti porta a piantare la piada.
3: Tanto a cui a salera.
2: Qua cui, no, che mi appia qui a salera.
3: La peana te accuia.
2: Dato dentro, ascolta qua, che ha detto. Abbiamo combinato che mieti? Che era per mi fede che ti temi salvei? Se mi chiede a fede tendei salvarmi, e sono morto negato, adesso che tu chiede di me. Ciao, allora, sto bebi cattivo con Dio, la piantata santissima, la piana ta porta, dato dentro, che cattà San Pietro, che cattà Dio, era tutti là in una riunione, no? Non lo capo lesto sapendo. Ha detto, Dio cane. Ciao, che tu combina che con me, che dico? Che mi chiede assai male, mi sono morto. Perché ha detto che se mi chiede se fede mi salvaria. No, che ha detto, aspetta là, Dio, che ha detto. Ha detto, pianetola. A te comandare un fuga, perché mi ha già fatto calore. Te comandare una linea, un camion, te comandare un barco, e quello te comandare l'elicottero.
3: E
2: che ha detto, va a farti già basta che mi ha voluto saltare su.
3: Non pianta solo per fede, ah!
0: Non pianta solo per fede!
3: Suonate dentro il programma Italiani nel Mondo, Dionisio Bertoldi canta la sbertoldana!
2: Ah, yeah.
3: Oh! E anche Aide Garmarostica, Boaretti, Maciucchettoni!
2: Sempre!

Età che va a nar per la strada e con la mia bicicletta sempre fea una sbertoldata. Su una ranger che il torpedo lo metta insieme a sbagliata e sto un resta senza il freio che c'era andena si spada. Ho sbarando in astropaia e ho danna.

tonna de banane e le avvisdre alla voltata, ma per far una sbertoldata ancora guadata una pedalata e mi lascio il tenuto a dritta. Go crepavia una caviccia e go sbrega fuori i cioldi, sol quel Beppi me la ditta che sbara su per una slitta, sol Polesse e Rambertoldi. Un altro didria una voltata, la ma venuta for grossa, era vinti scolare.

0: Ma l'è ben proprio così, no? Frottole, barzellette, scherzare, ridere.
1: Che bello sono la dette.
0: Un po' di cultura, che bel programma qui, eh?
1: Sì. Torna ritorno al programma.
2: Tagliami nel mondo.
1: Bessa, avanti con la processione che il santo il pesa.
0: Noi se pensiamo che quando si era piccinini e mi contava storie, non è vero?
1: Curo.
0: Ecco, e mi contava delle storiette, quando andavo a dormire. E il giorno dopo anche, cambia solo le storiette, però a maniera di far dormire assieme. Ma io cosa te piace da ascoltare, no? Ecco, ora ascolta questa qua. Anca della Cecilia Battaglini Ignasi, se lo divido con niente o con poco niente. Mia vera che è così.
1: Poco niente.
0: Din den don le campane de Mason, con le sona le parbon, e le sona tanto forte, che le butta sulle porte, ma le porte se de ferro, volta la carta che se un capello, e il capello se pien de piova, volta la carta che se una rosa, la rosa sa de bon, volta la carta che se un melon, e il melon se massa fatto, volta la carta che se un matto, e il matto se de ligare, volta la carta che se il mare, e il mare e la marina, volta la carta che se una gallina, la gallina fa cocodè, volta la carta che se un re, e il re se nel rearo, volta la carta che se un peraro, e il peraro che fa i piri, volta la carta che se du sbiri, i sbiri fa paura a tutti, volta la carta che se du putti, i putti suga la bala, volta la carta che se una cavala, la cavala che trade cao, volta la carta che se un pao, e il pao che ha il colo rosso, volta la carta che se un pozzo, e il pozzo se piende acqua, volta la carta che sei una gatta, la gatta che cai gatei, volta la carta che sei tu putei, i putei fa ostaria, volta la carta la sei fenia.
1: Fenia?
0: Fenia.
1: Bellissimo, eh? Filastrocche.
0: Storiette.
1: Storiette. Bellissime le filastrocche, amarostica. Adesso andiamo a rendere il libro Storie e frottole di Poro Frate Rovilio Costa e Arlindo Itassir Battistel. Quando ho chiesto su informazioni sempre delle persone e storie tolte su di immigranti, di italiani, di colonie, dell'avanti, no?
0: Sì.
1: Ora il titolo...
0: Gli tanti benvenuti fatti che c'è su lì, che ga verità.
1: Sì, questa è verità.
0: Ecco.
1: Ora la si chiama Italiani e Brasiliani. Beniamino Biasus, Matelandia Paraná, ha scritto qua e ha mandato, no? Allora qua dice che Beniamino Biasus era di stare in Matelandia, ma se nascesto a Flores da Cunha, la terra del gal e anche della gallina. Perché si dice che le galline le sono tutte matte con la perdita del gallo, no? Essere insieme con Beniamino pare essere tempo di guerra, perché in tempo di guerra che si è più male che terra. Dei primi italiani di Flores da Cunha che dice, ciò, la ghinera tanti che voleva andare a lavorare sotto i paroni, come già era accostumato in Italia. Credeva lui che sarebbe meglio di scomiciare tra domani, far la casa, parecchiare la terra e tutto par conto. Ora come in Flores da Cunha non c'era lavori, perché non c'era paroni, c'era più o meno solo italiani, che era vignisti con la sua voglia maledetta di impiantare miglio, sucche, patate, fasoie, vigne e anche radici, verze, scalogne e altre batterie di orto.
0: E che aveva voglia da mangiare quel che gli produzia lui.
1: Che produzia lui, no?
0: Loro
1: sti pochi di italiani che voleva catarsi un paron che i tenesse a casa sua per lavorare e che toccava andare su banda vaccaria. Là c'era i camperi, i portoghesi, che gli piaceva mandare fare i lavori dai pioni, capito? Allora questi sono andati su per là. E sto avanti in Rio che succedesto de calde proprio, come questa qua. Allora qua che è una storia che si chiama Tel Velorio.
0: Cramenti,
1: ascolte ben, radio ascoltatori.
0: Quelle del velorio se buone.
1: Sti italiani che c'erano andati a vaccaria per lavorare dei pioni, e già conoscesti e tutti era conoscesti di tutti i brasiliani come gente di religione, di fede, di orazione. Una volta era quanti italiani i vate un velorio e se guarda uno con l'altro che noi vede acqua benedetta per benedire il morto. E infatti un problema è il segare risolvesto. Una negrona gorda che la veniva remenandosi come una gramola di pan con una cuia di cimarron in man, la che ha offerto al primo italiano da rente la porta.
0: Ah, perché noi altri gausci avevamo il costume,
1: sì,
0: no? Di offrirgli
1: il cimarron.
0: Il cimarron.
1: No?
0: Sì. E loro mi dico che non aveva mai visto cimarron.
1: Ma chi ha visto cimarron?
0: E allora?
1: Sti italiani contenti, c'ha pasta cuia in man e con la bomba gli tacca a benedire il morto.
0: No! Mi parla bene allora adesso, avanti.
1: Ma un italiano che ha straniato e gli ha detto suo vicino, ciò compare! Ti vedi che mestieri qua in Brasile? Là in Italia l'acqua benedetta, la c'era fredda e netta, acqua da bere proprio. E qua ti vedi che mestieri da matti,
3: Che mancanza di rispetto!
4: No!
3: L'acqua benedetta, la se calda! E ancora, la se piena di potacce e sporcarie! Di tutte le sorte!
4: Ben ci fai, vero?
3: Se vedi che sti brasiliani parme di matti, ma non dà per farsi maraviglia! Cada uno comanda a casa sua!
4: Proprio vera, eh?
5: Proprio vera, no?
4: Tocca andarte ritmo,
3: tocca andarte ritmo,
4: che se se,
3: Ecco, allora un ringraziamento, no? Anche a frate Arlino.

0: Ovidiu Tassin Batistel, pa libro, no? E il poro frate Ovidiu Costa in memoria, no? Una bella storia.
1: Bella storia.
0: E tal la Bartoletto, andar benedire la gente con cui il simarà.
1: E traghe su pardosso acqua al boiente. Ah.
0: Sporcato tutto il morto.
2: Ah, mira Faria, chef. Mi si sporco su.
0: Che faccia.
2: Su pa' morto un poco, ma quelli che è intorno de pi.
1: Devo suonare.
0: Suonate dentro il programma Diomedes Rossato Popolare Bigo Adinho, là della quarta colonia, canta i nostri italiani.
1: Opa!
0: E anche Gruppo La Concordia, pare!

0: Cosita, si torna, ritorna il programma
1: Tagliami nel mondo.
2: Ai.
3: Che è Bartoldo?
2: Certo da ultima.
3: Ma io no,
2: Maria Santissima è un amico mio.
3: Un amico tuo?
2: È. Ma che nato cate a vita che logo là va dentro in paradiso.
3: Ma signor, tutte sì. Brutte l'ora che tocca a lui, eh?
2: Una volta è andato da... c'è una rec.
3: Una rec? Perché una rec?
2: Vicino a casa da matti là, no?
3: Ah sì, un manicomio. Popolare ospizio.
2: Allora ieri va là sto uomo amico mio. Mi che voleva bene, quella che vuoi bene a lui, ma è un uomo che non si può capirlo da vita.
3: Ma signor!
2: Ah sì.
3: A matti e paroni.
2: Ora arriva là lui disposto a internarsi.
3: Per conto e rischio.
2: Ora il dottore ha detto che è strano, vero?
3: Amor di Dio!
2: Allora c'è un libro lungo così, è una pena, per cominciare a mettere do quel che dice l'uomo, no?
3: Mio
2: amico. Allora ha detto,
3: il dottore, là.
2: Ti vai a essere il nostro paziente.
3: Psichiatra. Psichiatra.
2: Psichiatra, quelli. Allora ha cominciato a scrivere do, te vai a essere il nostro paziente, qua, a te vai a guarire, te vai a calare bene. Ma quando mi hai detto storia, perché?
3: Perché ti sei qua?
2: Vale che ha detto dottore,
3: sì.
2: Anzi, tutto colpa della mia famiglia.
3: Che?
2: A mia famiglia.
3: Colpa della famiglia?
2: Vada bene che dico. Mi mego male da con una viuva, no?
3: Una vedova? Sì.
2: Perché sono viuvo anche me.
3: Ah, buon. Oh, ma quella è normale.
2: Finita la tua vedova.
3: Sì, due vedovi seccate.
2: Ma ascolta bene.
3: Ah.
2: Mica avevo un fiore di 20 anni. Con un fiore di 20 anni.
3: Fiore di 20 anni?
2: E a mia sogra, sì. Che anche se era viuva anche era.
3: Sogra
2: della mamma della
3: mamma della donna che non si chiama marità.
2: E a mia sogra che aveva il vesto di voler che bene a mio figlio di 20 anni.
3: Signor!
2: Ma sa sta che? Il pedo era per vino.
3: Che allora succede?
2: Se cambia marità.
3: Che?
2: No.
3: Oh, Bartoldo!
0: Piano, Matusi!
3: No, ma piano!
0: Tocca andare a piano per capirsi. Allora, se abbiamo capito bene?
3: Mais o meno, allora l'ulse che maridà con la fiora di una vedova e il suo fiore che maridà con la mamma della sua donna che se maridà. Mais o meno così, da Bartoldo?
0: Sì. Mi guida che sei così.
3: Fin lì vai.
2: Lui era vedova, si ga maridà con una vedova. La sua sogra era vedova, si ga maridà con il suo fiore di lui di 20 anni.
0: Ma sì, allora, ta, fin lì ta bellezza, capito anche a me.
3: Allora la sua donna era, lui era padrastro della sua donna di suo padre.
2: Ya, non stai metà, ya ne.
3: No.
2: Adesso piano. Me fiore di 20 anni.
3: Sì.
2: Ga ingravidà me sogra.
3: Che?
2: E se nascesto un fiore.
3: Nascesto un fiore.
2: Nascesto un fiore.
3: Allora il fiore del suo fiore. Che era marito qua.
2: Fu a sogra.
3: Fu a sogra, o che di
2: lui? Ah, io che ho mi ha defino. Adesso che ha detto, è mio fiore. Mio fiore, di 20 anni.
3: Sì.
2: L'è mio sogro.
3: Mea fatica.
2: E il mio netto. Che l'è fiore, di mio fiore. L'è mio cugnato.
3: No. Piatto,
2: dritto. Ma avanti.
3: Vediamo.
2: Le par colpa della mamma della mia donna.
3: Colpa della mamma della. Che sia sogra.
2: Che sia mia sogra.
3: A
2: sia la mia sogra. Perché adesso è mia minora.
3: Beh, fatica! Ora sei sonora di lui? Ma capir fuori qua, Bartolo.
2: Non è facile. È roba da matti.
3: È roba da matti.
2: Buon. E il dottore che ha detto, va, non te mi scusi. Ma ti sei dio assame matto. Mi sono storno, dottore che ha detto. E non capisco più niente qua.
3: Ta, mandemo.
2: Allora
3: pianeto.
2: Pianeto.
3: Allora scomissiamo del scomissio. Serio, mestiere.
2: Serio,
3: ta. Per capire. Allora il vedovo si va a maritare con una vedova.
2: Sì.
3: La vedova che aveva una mamma. Che era vedova anche ella.
2: Beh, fatica.
3: E il vedovo che aveva un fiore. Che si va a maritare con la mamma della sua donna.
2: Ecco, e lei che aveva un fiore.
3: Lei che aveva un fiore.
2: Allora il fiore.
3: Il fiore.
2: Di questo uomo. L'era il netto suo di lui con l'era sesto, vero?
3: Sì.
2: L'era suo netto perché l'era il fiore del suo fiore.
3: Sì.
2: Ma al medesimo tempo. Capio?
3: Sì. Lui e il suo fiore era suo sogro. Beh, fatica, l'era marito con la sua sogra. L'era sogro. E l'era della sua mamma, della donna sua di lui era padrastro.
2: Ma da, come e, sto tu? Se ma... era fiore della sua sogra?
3: Ah.
2: E se era fratello della sua donna? Non era anche cugnà?
3: Anche cugnà? Oh, signor Sant'Antonio.
2: Resumendo, storia.
3: E
2: che ha detto, vada dottore.
3: Ah.
2: A son fin di sconfiare che mi vuoi maritare con la nonna.
3: Attenzione radio ascoltatori, se non avete capito, dete auspicio anche a voi. Che qua siamo di diventare matti.
0: Ma non è facile da capire.
3: Dico
0: l'idea che ci avevo suonato, vero?
3: Anche a me da mia idea, ma rostica amico pare c'ha adesso il momento romantico dentro il programma.

0: Basta Bartoletto che torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
2: Ma che non gli fanno su una detta subiata, no?
1: Su una detta subiata te che deve vedere.
2: Ma mi tesi te suffio de bon, eh?
1: Ah, eh?
2: Oh,
1: grande suffiatore.
2: Suffiatore budei.
0: anca, eh.
1: Avanti col programma. Ben, rento il programma, ma Rossica, sarei di parlare un pochettino anche sopra la cultura, sopra la nostra lingua.
0: Adesso viene epoca de filò, feste italiane. Volemo chiamare attenzione a tutti quei che fai questi tipi di festa e che chiama queste saghe, la festa italiana, chi che dà più valore alla originalità. Capito il discorso? Ecco, tanta gente mette su i colori verde, bianco e rosso, capito? Perché che mette su quei tre colori lì? Perché sei i tre colori della bandiera, bandiera dei tre colori d'Italia, vero? No, non vedo mi con tanta importanza per quei valori lì, perché le feste, come abbiamo parlato al comizio del programma, noi altri siamo veneti e poi siamo brasiliani. Ricordare che siamo venuti da Italia, sì, ma non siamo quegli italiani che parlano l'italiano grammaticale, l'italiano padrone, noi parliamo la nostra lingua, la lingua veneta, capito il discorso? La nostra bandiera è gialla, ossia amarella e rossa, e aga su il leon alado che dice pace e libertà. Questa è la nostra descendenza de immigranti dal Veneto, del nord, capio? E la nostra lingua imparata agade più di 3500 anni nel nostro Veneto. È la lingua più vecchia che c'è in Italia, il dialetto più vecchio. Bisogna rispettarlo, capio il discorso? E allora darge valore, originalità, scrivere tutto in Veneto, ossia in italiano, che italiano o veneto è praticamente la medesima lingua, e non italiano grammaticale, capito il discorso? Ecco, allora questa è a idea, mettere gruppi che canta canzoni e darge valore a quei che canta in italiano e filò italiani, perché se noi mettiamo là, dove che andiamo a metterli?
1: Una caratteristica che mi vedo, Marossica, è che le sonate italiane, ele non è sofisticate, la sonata italiana
0: as é simples.
1: As é simples.
0: É.
1: Não quer dizer de um estiramento
0: sim.
1: E tal. É. A sonora italiana as é simples. E cosa que representa a simplicidade? O popolo del Veneto.
0: A nossa cultura.
1: Da Itália. A nossa cultura. Um italiano é simples. L'uno, cuore, tanti, luci, i fiori que Deus veio parlare, so donne e tal.
0: Se Deus cambiar tanto.
1: Deus cambiar tanto, ecco. No? Ma loro e parlori.
0: Certo. Certo onde é que é exigente i nostri italiani? Tel manhar. Anca lá, capricieta il manhar. Capito? Fe da manhar gostoso, fe manhar tipico italiano. E allora quei tipi da manhar lì, ben tipici italiani. Questa la sella idea, come anche un buon vin. Non sti sparagnarti il vin. Comprè e metti a bever un buon vin. Come anche, sapete un'altra cosa importante che a colpi mi volte dei filò italiani e a gente non si importa mia, l'è con il son. Equipamento de son moderno e buonissimo, compatibile per l'ambiente, perché a colpi se mette la 1000-1500 persone c'è un ambiente grande e un son piccinin, nessun capisce niente,
1: solo un rumore.
0: Ecco, importante quel che siamo di parlare adesso ci abbiamo due sonadette,
1: due belle sonadette dentro il programma. I Possagnot d'Italia canta Quattro cavai che trotano.
2: Quattro,
1: solo quattro, Bartoletto. E anche la milanesa.
2: A voi conoscestami?
1: A sera bella?
2: No, c'erano biffi a milanese.
1: Sì, insomma.

0: ascoltato tra me sono avete?
1: Ah.
0: Oh, una vittoria e bugana!
2: Italiani nel mondo!
3: Proprio così, sì, bellezza!
1: O Bartoldetto, com'è che è la storia di sto basilisco?
0: E o che basilisco?
1: Basilisco, ti che te, te conti ti?
0: Ma allora mi ve spiego, no?
1: Spiega allora.
0: No, è che una volta, mica ve a me, go contar prima, no?
1: Sì.
0: Me bisnono, che l'ha venuto da Italia con 4 anni, no?
1: Sì.
0: E me nono, quando si camarida, come nona, quando gabì il primo fior, si era poveri come i ragni. Ma non aveva niente, ma niente, niente, niente. Quando le donne restavano intinte, no?
1: Sì, per tar famiglia.
3: Gravide,
0: Allora, in dea comare. Dopo, quando una sia piccinina, stia in quarantina, non è vero?
1: Ecco.
3: Ecco.
0: Allora che poteva qualcosa, no?
1: Sì.
0: E quando si è nascesto, mi fratello più vecchio, si è venuto una donna che c'era di cognome Stellon.
1: Stellon?
0: Mi pare vedere come fosse in quella.
1: Ah, va!
0: La gamba piccuta andava via sotto. Allora ci è venuto con bel gal.
1: Un gal.
0: Un gal. Bel gal ciò. Allora, come non c'era come neanche niente per mangiare, tocca occupare questo gal. Non ti non si capiva, galline. Coppare il gal per fare il brodo
1: a donna che aveva il piccinino
0: a nonna, no?
1: Sì.
0: Allora c'ha allora fatto sto brodo a mamma quarantina sto gal letto acqua e sale e fea suppe e fea brodo e
1: vento scaloni e verde
0: e vati così con sto gal
1: capussi
0: dopo viene un giorno
1: viene
0: una donna a conoscere mio fratello più vecchio, no?
1: Sì.
0: Dovina.
1: Che?
0: Che porta una gallina.
1: Una gallina.
0: Una gallina. E sta gallina non c'era più il gallo.
1: E allora?
0: Allora non cuidava sta gallina ogni tanto metteva sti ovi, ma non poteva nascere.
1: Ma nascere come senza il gallo?
0: Senza il gallo. Ciao, asia che te conto. Un giorno a nonna osserva pia gallina. Stata trista, trista.
1: Bestia trista. Matto,
0: se fuori a gallina, o mi agata pinata a rubare la gallina, o se l'hai bestia matto con la gallina. Allora il nonno, ciappa sciopa, carga due cartucce e via.
1: Andiamo in cerca della bestia.
0: Andiamo in cerca della bestia la gallina. Vai in qua, vai in là, vai in qua. Vai là che c'era un matto, vergine un matto, e lui aveva un cagnetto.
1: Bibi?
0: No, Pega, no?
1: Pega?
0: Non me ne aveva nome Pega sto Bibi.
1: Fai via Pega!
0: Allora c'è, quando che non si invia per

0: Dá lento, mato, aí pega, nato lento prima.
1: Sim.
0: Quando que não vá lento, te mato, que lula te mato verde, né? E medo é piante, chuto desta lento, não?
1: Pule
0: folha, te vede distante.
1: Sim.
0: E vai com o can em pie estanco.
1: Can?
0: É.
1: Na bisa?
0: Não, quieto, fermo.
1: Fermo?
0: No bate ótimo, nos baça a testa, com a firme.
1: Santíssimo.
0: E gava dá com o cinto agadito. Ligue-se qualquer qualquer problema.
1: Guarda, ti.
0: Que lula se gá pensar.
1: E lula te avia. Chamel pega, não pega ninguém.
0: Não, ele está fermo. Que quando que ele visto que pega leva com a situação lá, que dá em isto em mente suíto tarde, basilisco.
1: Basilisco?
0: É.
1: Lo que?
0: Agora Luga fato que? Da sarai hoje.
1: Por que, Lula?
0: Porque basilisco.
1: Ah.
0: Ela é tipo na fada, o mexer com cita que? Bate-te hoje, com te verde hoje, te está aí fermo de te perde.
1: Esse palanque?
0: É, te perde na noção da vida.
1: Ah, é?
0: Agora Luga sarai hoje.
1: Como é sangue, né?
0: É, quase com cita. E macuiote será e levantar as chopas.
1: Ah.
0: E gá pensar, amigo, em pianto nas chopetadas.
1: Chapa não é que chapa.
0: Chapa não é que chapa. Gá tirar as duas carnes e baião. Gá esbalhar tronco, gá sol. Não, gá sentir o sol.
1: Madonna?
0: Reale.
1: Ah.
0: E gá guardar rio com cita medo duas piantas se gaverto o cielo. E lhe andato foda para sola. Que é o demônio da bestia del basilisco.
1: Maria Santíssima, me vem fim sul pel de óculos.
0: Mas é mio, senhor. Contar la ponhaca. Chapa sul, pega o canhete e torce a casa.
1: E vai a casa,
0: ha dito, nona, mi não vou pisar vegane de mato e bestia que assa está com a galinha castela.
1: Cramé.
0: Vai passar 3-4 dias, vai passar 1 mês.
1: Ah.
0: Crede-me-lo.
1: Que?
0: Um giorno siamo la casa. Dovina?
1: Dovina que? Il basilisco?
0: No, a cioca.
1: Che cioca?
0: A gallina tornata cioca a casa, quei pito sei.
1: Ma se non gara al gal?
0: Ma gara al basilisco?
1: Ah, ma sto... O Bartaldo!
0: No, pian?
1: No, no, no.
0: Pianetto!
1: Ah.
0: C'è storia bellissima, veridica.
1: Tu dir?
0: Il basilisco... Caccia pa a gallina.
1: E?
0: A gavea... Dove se pito sei?
1: Ah.
0: Tutti qua coa longa, come un legardo. Con la cresta de gal, tutti era come compagni. Boa bada, me vien su un pene de oca.
1: Que era pene o que era que?
0: No, que era tipo escame.
1: Madonna!
0: É, que com a testa da gal.
1: Ah.
0: Com duas gambe longas e com a coa como um legardo, como na bicha.
1: E a língua?
0: Língua longa.
1: Como na bicha?
0: Espole da gal.
1: E o beco?
0: É beco. Curva como um gal.
1: Maria só.
0: A barbátula sotto o colo.
1: Sim.
0: E a cresta em cima da testa.
1: Na
0: bestia de mão.
1: Que bestia.
0: Todo esse pito sei. E nono, certa coisa que ele ha fatto. Te credi nianca.
1: O pai tutti.
0: Tutti.
1: Tutti.
0: E nono ha godesto tutta la stalla, ciò. E mi viene su qua badila.
1: Ah.
0: E che dava sbadilla e pa' occupare. La ciocca che saltea addosso e lui non voleva saperne. Uno, flap, due, flap, tre. E che occupai tutti i 12 pito sei.
1: Maria santa.
0: Ai, che aveva paura, caro da Dio. È il demonio del basilisco.
1: Eh?
0: È tipo un dragon quasi, no?
1: Ah, va!
0: Ah, l'amor di Dio!
1: E viene grande?
0: Grande, una bestia grande. Quando che levo, quando le grande, vecchio, e pesa anche 40 kg, certo?
1: Cramente!
0: Ah, sì! Te vedessi che coa longa che
1: gà! Mai visto una roba di...
0: Ma amici!
1: Ah, è?
0: Oh, il paio conta sempre!
1: Amor di Dio! Chi che dorme stasera con questa?
0: Vale, una storia triste, e anche a me da te sei! Meda, meda, vero?
1: Triste i capelli, a testa! E a galina?
0: Bom, dopo de que giorno lá,
1: me
0: polo pare, e gafato venha, e frate, Cosmo, te pensi tu mia de sentir o dir, frate Cosmo?
1: E fratello de Damião?
0: Quella?
1: Quella?
0: Penso la casa benedire, a casa e tutta quanta a proprietà la casa.
1: E a galina?
0: De que giorno? A galina? A galina, che tirava il corno, ha fatto brodo, che la non aveva niente, vede? No.
1: Ma te vedi, tio?
0: Ah, sì.
1: Ma amor de Dio.
0: Ah, sì.
1: Bom, Bartolo, domingo non vuoi più sapere del programma, che sai che avevi qua. Demo casa, Marostica.
0: Bom, dopo la benedizione del frate Cosmo, più visto basilisco, più visto niente.
1: Fin dato drio, galina.
0: Ora che c'è, resumo da storia. La metodologia greca, no?
1: Cramento.
0: Basilisco, è come se fosse un spirito, una cosa così, no?
1: Ah,
0: vã! Se come da folclore, não? Que tu capiam? Mas se não, que se a bestia, Che dice?
1: E lo vedo che cammina addosso acqua.
0: Ora ascolta bene. Il dopera nome Basilisco è una strana bestia, come un lagarto tropical, membro della famiglia das iguanas, che può essere incontrato dalle foreste umide d'America Centrale e del Sud.
1: Quale volta?
0: Maria Santissima!
1: Mi va prima!
0: O che ha di curioso nele è che può correre sopra l'acqua!
1: Che?
0: Maria Santissima! Per curte distanze!
1: Ma allora quando perde di vien fuori anche gli occhi? Di che maniera lì?
0: E ha le gambe davanti levantate!
1: Ah!
0: E il corpo quasi eretto, no? E mangia bestiolette, insetti, ragni e altre bestiolette piccinine.
1: Ratti che mi stai...
0: Lei è un esimio nadatore.
1: Ah, sì?
0: Nada, nada bene.
1: Con le ali?
0: E lei è scalatore, eccellente scalatore.
1: Maria, sta...
0: Supa i perai.
1: Sì, supa a casa. Per amor di Dio, non a sera finestra.
0: Però questa bestia è una bestia viva.
1: Ah.
0: Non ha i poteri del basilisco mitologico, che lo capisco, cada un è un.
1: Ah, boh.
2: Ma adesso guarda, Ticcio, che storia bella, eh? Emozionante, sta... deve essere sul pel de occhio.
1: Sa tutto che bici.
2: Basilisco.
1: Basilisco.
2: Finimo il programma con questo basilisco.
1: Finimo
2: qua.
1: Finimo il programma.
2: Beh, da me parte, mi dico ciao, grazie, fin settimana che vence Dio vuol, e ti benvenuti. Cata due sonate.
1: Le ultime due sonate, un trucco anche dei benvenuti. Ciao, fin settimana che viene. Gruppo Ragazzi dai Monti canta Nostro Bambin. E per finire, gruppo Sul Paion, Toccar non l'è peccato.
2: A tutti quanti un
1: strucco naso.

0: Ciao Giacomo!
1: Cosa è lo Tony?
0: È che questa lettera, forse sarà anche a mezza sporchetta, cati tocchetti.
1: Va, prepariamo un bicerotto di vino e dopo su che la vada.
0: Sì, è vero, ma guardi l'altro tosotei, non ha stroppe le reti.

0: só toca as melhores. Disqueteira.
1: Estúdio FM.

0: Estúdio FM.
1: Estúdio FM.
0: Plugada nos sucessos.
2: Na Estúdio FM.